Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Vivi la musica come non l'hai mai fatto prima. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: La mia vita è sempre stata la musica e non vale nulla se non puoi riversarla sul pubblico. Louis Armstrong.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica esprime sentimento e pensiero, senza linguaggio, ma è al di sopra e al di là di ogni parola.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
1: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
0: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
1: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
2: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.

0: Sono le 7:01. Skyline News.
1: Domani giornata di lutto nazionale in Ucraina per la strage di civili della scorsa notte a Kiev causata da un massiccio raid russo. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali. Dopo Germania, Svizzera e Austria, altri due paesi europei preparano la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo oggi i governi di Finlandia e Svezia. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. Tennis e calcio nella serata degli italiani. A Cincinnati Flavio Cobolli affronta nei quarti Tommy Paul. A Bergamo l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Il tecnico Maurizio Sarri.
2: Per noi è una partita importante, chiaro. Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Partita difficile, sarà una battaglia.
1: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: La musica cambia ed io cambierò sempre insieme a lei. Aretha Franklin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
4: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo.
6: Mattinata di venerdì nel complesso buona sulle Marche, con nubi alternate a schiarite. È atteso poi un peggioramento con piogge e rovesci anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi. Temperature massime che comunque saranno ancora elevate e raggiungeranno punte di 35-36 gradi all'ombra. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta a fine giornata, con mare fino a mosso. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di Trebimento.

perdute, di cose lasciate lontano da noi.

0: La musica è il piacere che la mente umana prova quando conta senza essere conscia di contare. Leibniz.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, lungomare sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
2: Sono le 8 e 2 minuti. Skyline News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol alla sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
4: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elly Schlein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano ma contro di noi.
3: Da Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Valbadia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
5: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro.

0: un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura, probabilmente per i vapori respirati. Due sono stati ricoverati in codice rosso, ma sono tutti fuori pericolo. E martedì altre due vittime, un operaio di 39 anni, impegnato in un cantiere su un viadotto dell'autostrada in Toscana, è caduto da un'altezza di 14 metri ed è morto. Nel cuneese, un 73enne è morto schiacciato da un cancello sul quale stava lavorando.
1: Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite. Ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi. Le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel Tel Aviv, gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
2: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine nella fase offensiva, una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' di fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
1: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria ed è tutto, a più tardi.
3: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Bach.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo!
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Mattinata di venerdì nel complesso buona sulle Marche, con nubi alternate a schiarite. È atteso poi un peggioramento con piogge e rovesci anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi. Temperature massime che comunque saranno ancora elevate e raggiungeranno punte di 35-36 gradi all'ombra. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta a fine giornata, con mare fino a mosso. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di 3B Meteo.
8: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è ciò che ci permette di intrattenerci con l'aldilà. Robert Schumann.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
5: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
6: Sono le 9:02. Skyline News.
7: Monito a Israele, fermi le violenze e gli insediamenti illegali in Cisgiordania, pregiudicata la soluzione a due stati. A lanciarlo Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, si uniscono Canada, Norvegia e Olanda. Germania, Svizzera, Austria e ora anche Finlandia e Svezia aumentano le cancellerie che stanno trasferendo in Italia richiedenti asilo approdati nel nostro paese. Opposizioni contro il governo, sospendere Schengen ha mandato in frantumi la solidarietà europea. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. Fa discutere il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per sospetta difterite. Emerge che per volere dei genitori la piccola non aveva ricevuto il vaccino obbligatorio. Al via stasera la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura presenti Mattarella e Meloni. Da Laura Supino, buona giornata.

0: I musicisti non vanno in pensione. Smettono quando non hanno più musica dentro.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
2: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
3: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
2: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
3: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
4: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.

0: Ogni musica che non dipinge nulla è un rumore. È crudele che la musica debba essere così bella. Ha la crudele bellezza della natura e l'eterna bellezza della monotonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
1: Enza, specialista nell'accoglienza.
2: Che dai?
3: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom S.p.A. Regolamento su CRAI.it.
4: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
5: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11, o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
6: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
7: Installando
6: ai.
7: Le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
6: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
7: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
8: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
9: Sono le 9 e 59 minuti. Skyline News.
10: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3-7 lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
11: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega, nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, Piazza 20 Settembre 25 a Civitanova Marche.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: C'è un dettaglio che cambia tutto, l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it, con la K, il valore della pulizia professionale.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
7: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Physiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Physiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Skyline da Vanessa Minotti di 3B Meteo. Mattinata di venerdì nel complesso buona sulle Marche, con nubi alternate a schiarite. È atteso poi un peggioramento con piogge e rovesci anche di forte intensità per il passaggio di una perturbazione, fenomeni che tenderanno poi progressivamente ad esaurirsi. Temperature massime che comunque saranno ancora elevate e raggiungeranno punte di 35-36 gradi all'ombra. Ventilazione che a tratti sarà sostenuta a fine giornata, con mare fino a mosso. Tutti i dettagli in merito alla vostra località sull'app di 3B Meteo.
6: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's, eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti, contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Se ci sono più di tre accordi, è jazz. Lou Reed.
2: Skyline. Radio and Soul.

0: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati. No!

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
2: Il servizio post vendita?
1: Impeccabile.
2: La loro migliore pubblicità?
1: I clienti soddisfatti.
2: Occhiali?
1: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Sono le 11 e un minuto. Skyline News.
4: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.

0: La musica è il suono in cui lo spirito vive e pensa e crea. Ogni elemento eccita lo spirito a fluide creazioni musicali. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen. Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.

0: Sii l'artista di te stesso e sii sempre sicuro di quello che fai. Altrimenti potresti non riuscire a farcela. Aretha Franklin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo!
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
4: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamando lo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
5: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
6: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
7: Enza, qualità e trasparenza.
8: CRAI. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
9: Sono le 12 e 2 minuti. Skyline News.
10: Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
11: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporali e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Sei paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti, un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
10: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A, subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronta il Monza, e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
12: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni, la tua fiducia è la nostra strada.

0: Alcuni lo ritrovano nei libri, altri nell'incendio di un tramonto, altri negli occhi di una persona. La vita è la ricerca infinita di questo archetto per non sentire il silenzio che ci circonda. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Dal 10 al 30 agosto dall'usato.auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato.auto ad Ancona in via Albertini 32.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Aperti per ferie. Il Centro Medico Diagnostico Fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
4: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.

0: La musica è la voce che ci dice che la razza umana è più grande di quanto lei stessa sappia.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
1: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
3: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto, facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
4: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
3: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
4: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
5: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
6: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
7: Sono le 13 e 2 minuti. Skyline News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il maltempo tiene in scacco il centro-nord, allerta arancione in 4 regioni, gialla su 13. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni particolarmente colpite in Liguria, Lombardia, Toscana. In Val Camonica esonda l'olio, nella Bergamasca 6 paesi isolati, 350 persone evacuate. Vasti blackout in Toscana e Liguria, tromba d'aria a rapallo, danni per il mare in tempesta su diversi litorali, tempesta di fulmini record su Genova. Allontanati operai dagli stabilimenti Fincantieri. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove migliaia sono finiti al buio per un blackout. Nelle prossime ore si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità. Caute le reazioni dei mercati al piano approvato ieri da Montepaschi di Siena per reagire all'OPAS di Banca Intesa. Le azioni delle banche coinvolte viaggiano stamani in territorio negativo. Il nuovo atto del complesso risico bancario in corso in Italia prevede il lancio di 2 offerte pubbliche di scambio su BPM Banca Generali. Una nota di MPS ne ha spiegato stamani i contorni, ma non mancano le incognite. Laura Supino.
9: Obiettivo del piano approvato ieri dal CDA di MPS per sottrarsi all'abbraccio ostile di Banca Intesa e creare un polo bancario da 80 miliardi di capitalizzazione, terzo in Italia, tra i primi 10 in Europa, in grado di fornire una rete da oltre 2.600 sportelli. Puntiamo ad un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, pronto a competere in un settore in continua evoluzione, ha spiegato stamane la Di Lovaglio. Lo schema prevede il lancio da parte di MPS di 2 offerte pubbliche di scambio, separate ma contestuali, sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali, ammontare complessivo dell'operazione 34 miliardi. Oltre allo scambio per gli investitori è previsto anche un maxi dividendo da 4 miliardi. Non mancano incognite. MPS, oggetto a sua volta dell'offerta di scambio acquisto lanciata lo scorso giugno da Intesa, è in passivity rule e non può fare acquisti senza il via libera dell'assemblea degli azionisti prevista per il 29 ottobre. Già nel CDA di ieri il via libera al piano Di Lovaglio non è stato unanime. I voti favorevoli sono stati 9, 4 gli astenuti.
8: Ripartiamo da zero con il trasferimento verso l'Italia dei migranti a partire dal patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Così sui media olandesi una portavoce del ministro per l'asilo Bart van der Brink, che in settimana aveva visto il ministro Piantedosi. L'Olanda si aggiunge al drappello di Germania, Svizzera e Austria, Finlandia e Svezia, che hanno fatto sapere di aver dato il via libera ai trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Non si uniscono per ora Francia e Spagna. In furia intanto la polemica politica con le opposizioni che accusano la Meloni. Sospendere Schengen contro la Spagna facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Per stare vicino a Re Carlo d'Inghilterra, che continua la sua battaglia contro il tumore, o come dicono i più maligni, per il fallimento dei progetti imprenditoriali in California. Con una mossa in attesa, Harry e Meghan hanno deciso di tornare a vivere in Gran Bretagna. I duchi di Sussex hanno iscritto alle scuole britanniche i figli di 5-7 anni, che così saranno anche più vicini al nonno. La riconciliazione tiene banco sui media britannici, che ricordano i rapporti burrascosi degli ultimi 6 anni. Cambiamo argomento. Una delegazione di radicali italiani in visita ieri nelle carceri di Cuneo e Saluzzo. L'iniziativa nell'ambito della campagna Dove finisce lo Stato e della mobilitazione per monitorare le condizioni di detenzione e denunciare violazioni sempre più gravi ed evidenti. Tante le criticità riscontrate a partire dalla piaga del sovraffollamento in cella, come ha messo in luce il segretario nazionale dei radicali Filippo Blengino. Sentiamo.
10: La carta costituzionale è sospesa, i diritti sono sospesi non solo per un sovraffollamento folle, non solo per un tasso di suicidi fuori dall'ordinario, non solo per un autolesionismo sempre più in aumento, ma anche e soprattutto per una recidiva che è devastante. Il paese, l'Italia, con il tasso recidiva più alto d'Europa. Serve intervenire per rendere le carceri più umane, insistere affinché ci sia finalmente un provvedimento che renda le carceri meno sovraffollate.
8: Il presidente Mattarella e la premier Meloni alla cerimonia nello stadio Iacovone, dove in diretta su Rai 2 dalle 20:15 si solleva il sipario della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputano a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Gli impianti necessari per le gare saranno un'eredità positiva per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduci dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, portabandiera nella cerimonia d'apertura in programma alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, 1 per il tennis, 1 per il tiro con l'arco, un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
8: Ed è tutto, a più tardi.

0: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega. Nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, Piazza 20 Settembre 25, a Civitanova Marche.

0: L'amore non è una passione. L'amore non è un'emozione. L'amore è comprensione profonda del fatto che, in qualche modo, l'altro ti completa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it con la K. Il valore della pulizia professionale.
1: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione, ti aspettiamo!
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.
4: Sono le 14.

0: La musica è la cosa più vicina all'amore. Ti eleva, da emozioni che si provano quando ci si innamora. Ludovico Einaudi.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

0: crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 83 81 21 85.
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
5: C'è un dettaglio che cambia tutto, l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it, con la K, il valore della pulizia professionale.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Sono le 15 e 3 minuti. Skyline News.
8: Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi, il suo rapporto con Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili data la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, ha detto, ribadendo la priorità dell'unità occidentale. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia, ha annunciato che avverrà i rimpatri verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo. L'opposizione parla di autogol del governo. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime almeno due palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino a Hebron, ucciso dai coloni. Il maltempo nel nord Italia, salgono a 4 le regioni oggi in allerta arancione per le forti precipitazioni: Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, ben 13 quelle in giallo. Tennis, vola in semifinale a Cincinnati Flavio Cobolli con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Fis. La prossima notte ai quarti Musetti contro lo statunitense Tiafo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.

paura di innamorarsi troppo, non disarmarsi per non sciupare tutto.

non dire niente.

0: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
1: Enza, specialista nell'accoglienza.
2: Dai!
3: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom S.p.A. Regolamento su CRAI.it.
4: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione. Risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
5: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamando lo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
6: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
7: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.

Lasciati trasportare dalle emozioni più profonde. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitavecchia. Trova Marche.
5: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 90 47 11 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
6: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
7: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
6: Con Gabi Infissi stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
7: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
8: Gabi Infissi a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
9: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo.
10: Sono le 16 e un minuto. Skyline News.
11: La Turchia, già al centro in questi giorni di una dura schermaglia con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario israeliano, Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere mai a che fare con medici incompetenti. Così sui social la madre della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Dall'inchiesta emerge che per volere dei genitori non era stata vaccinata. È iniziato a Zandvoort il weekend del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 alle 16.30 le qualifiche della sprint, oggi miglior tempo nelle libere del leader iridato Antonelli su Mercedes, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. A Göteborg alle 16 scatta la corsa delle azzurre dell'Ital Volley alla tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. Il sestetto di Velasco inizia contro la Croazia, la corsa agli europei, la fase finale in Turchia, detentrice del titolo. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
12: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: La musica è la letteratura del cuore. Comincia dove finisce il discorso. Alphonse de Lamartine.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it. Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli i materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega. Nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, piazza 20 settembre 25 a Civitanova Marche.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
7: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto. Casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, Strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
8: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
9: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Locale instabilità atmosferica sulle Marche questo venerdì per il passaggio di un rapido fronte responsabile della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il tempo tornerà ad essere asciutto con rasserenamenti entro sera. La giornata di domani sarà asciutta e ben assolata, cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora caldo, sì, ma con temperature diurne in diminuzione. Non andremo oltre i 29-31 gradi in diverse località. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono su la nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.
10: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
11: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
12: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
11: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitavecchia. Trova Marche.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. Iniziaqui.unimc.it.

0: gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione, ti aspettiamo!
2: Sono le 17 e 3 minuti. Skyline News.
3: Bentrovati.

0: Marinette. Un problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.
2: It's not time to make a change. Just relax.

0: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
1: Enza, qualità e trasparenza.
2: Crai. Qualità, ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti Crai scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. Crai, nel cuore dell'Italia.
3: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Non cantare un buon jazz è quanto di più difficile possa fare un cantante. Liza Minnelli.
1: Skyline Radio and Soul.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
2: Emotest, sede centrale a Montegiorgio e punto prelievi a Lido di Fermo. Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7. Effettuiamo prelievi e tutti gli esami di laboratorio anche a domicilio. Ci occupiamo di medicina del lavoro effettuando direttamente in azienda i prelievi necessari. I nostri poliambulatori polispecialistici vi aspettano a Montegiorgio al Centro Medico San Paolo e a Lido di Fermo. Emotest è convenzionata con i principali enti assicurativi. Emotest, vicini a te. Ogni giorno.
3: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
4: Se stai pensando di migliorare comfort e risparmio energetico, questo è il momento. Con Infissi Corsetti scegli materiali che durano nel tempo, isolamento termico, sicurezza e design. Rinnova i tuoi infissi, trasforma la tua casa. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Corridonia. Infissi Corsetti, specialisti dei serramenti dal 1959.
5: Sono le 18 e un minuto. Skyline News.
6: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano. Nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita. La guerra russo-ucraina, Trump, secondo il Financial Times, ha rigettato la richiesta dell'omologo Zelensky di utilizzare i satelliti Starlink di Musk per attacchi in profondità in territorio russo. Jannik Sinner annuncia sui social la rinuncia ai prossimi US Open per i perdonanti fastidi al ginocchio destro, dicendosi triste e deluso. Ci sarà invece il rivale Alcaraz, che ha confermato ieri la partecipazione dopo 4 mesi di infortunio. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono col piede giusto superando 3-0 la Croazia a Göteborg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice continentale però la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
7: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai. Louis Armstrong.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: JB Watches and Jewels, la tua orologeria e gioielleria di fiducia a Civitanova Marche. Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier e Omega. Nuovi e usati, garantiti 24 mesi e finanziabili. Laboratorio specializzato per assistenza e riparazioni. Acquistiamo il tuo orologio e il tuo oro con pagamento immediato. JB Watches and Jewels, piazza 20 settembre 25 a Civitanova Marche.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
6: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
7: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
8: PAC Arredamenti, da 50 anni, l'orgoglio di essere artigiani. PAC, il partner giusto per il tuo progetto, casa, infissi, outdoor. PAC, la falegnameria che realizza i tuoi desideri. Dal 1973 a Civitanova Marche, strada del Pincio. E su pacarredamenti.it, Facebook e Instagram. Da 50 anni, espressione di qualità e passione.
9: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
10: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline, Dame Parigi di 3B Meteo. Locale instabilità atmosferica sulle Marche questo venerdì per il passaggio di un rapido fronte responsabile della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il tempo tornerà ad essere asciutto con rasserenamenti entro sera. La giornata di domani sarà asciutta e ben assolata, cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora caldo, sì, ma con temperature diurne in diminuzione. Non andremo oltre i 29-31 gradi in diverse località. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono sulla nostra app, gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.
11: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
12: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
12: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
14: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.
15: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
2: Aperti per ferie. Il centro medico diagnostico fisioterapico La Fenice, nelle due sedi di Porto Sant'Elpidio e di Civitanova Marche, sarà aperto anche nel periodo estivo per garantire i servizi necessari al tuo benessere. Esami diagnostici con le più evolute tecnologie, visite specialistiche, terapia riabilitativa e innovativo centro odontoiatrico. La salute non va in vacanza. La Fenice ti è sempre vicina, anche durante tutta l'estate. Contatta il numero 0734 9047 711 o consulta il sito centrodiagnosticolafenice.it.
3: Lo voglio buono e delicato, mi piace solo punto gelato.
4: Non solo cremoso gelato, strepitose coppe, fragranti waffle, gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, lungomare sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
5: Birstro, il connubio perfetto tra cucina, vino e la migliore birra. Ideale per chi apprezza la qualità e sempre alla ricerca del meglio e di qualcosa di delizioso per accompagnarla. Tutto ciò che desideri da Birstro a Civitanova Marche, Corso Garibaldi 30. Consegna a domicilio chiamandolo 0733 18 70 494. Un'esperienza speciale proprio come te.
6: Sono le 19 e un minuto. Skyline News.
7: La crisi mediorientale si allarga su un nuovo fronte, durissimo il botta e risposta tra Turchia e Israele dopo che Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano, ma su Tel Aviv piovono altre critiche internazionali. Tra le varie note di protesta anche una dichiarazione congiunta dei paesi arabi contro i nuovi piani di colonizzazione in Cisgiordania. Guerra russo-ucraina, almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. In precedenza almeno un civile è morto in un raid ucraino sulla regione russa di Belgorod. Le tensioni ai vertici bancari italiani fiaccano, Piazza Affari che chiude piatta a fronte di andamenti per lo più in rialzo nel resto d'Europa, così come nei mercati asiatici e americani. Peggiora lo spread italiano coi titoli tedeschi su quota 83. Formula 1 al Gran Premio d'Olanda e la Mercedes di Russell a conquistare la pole per la gara sprint di domani, a seguire l'altro britannico Norris su McLaren e la Ferrari di Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Domenica la gara lunga. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Tre cose sono necessarie per un buon pianista: la testa, il cuore e le dita. Mozart.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione, ti aspettiamo!
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
6: Il gruppo Fisiomed raddoppia a Civitanova Marche. Alla sede di Corso Umberto I si aggiunge il nuovo polo in via Carducci 1, piazzale Eni. Fisiomed, due strutture per offrirvi il massimo della cura. 46 specialisti a disposizione, risonanza magnetica per schiene e articolazioni, palestra riabilitativa, fisioterapia, visite specialistiche e laboratorio analisi. Gruppo Fisiomed, due sedi a Civitanova e 11 in tutto il territorio. Info e prenotazioni 0733 81 21 85.
7: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
8: Il servizio post vendita?
7: Impeccabile.
8: La loro migliore pubblicità?
7: I clienti soddisfatti.
8: Occhiali?
7: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono dotati gli esseri umani. Charles Darwin.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Vuoi sostituire le tue vecchie finestre? Ti hanno detto: facciamo tutto in un giorno, bla bla bla bla bla. Non hai chiamato Gabi Infissi. Ai ai ai ai.
1: Installando le nuove finestre sopra il vecchio telaio, avrai una casa più buia e rischi condensa e muffa.
0: Con Gabi Infissi, stai tranquilla. Rimuovono il vecchio telaio senza il muratore, pensano a tutto loro e non devi ridipingere.
1: Se invece hai già problemi di muffa, ti installano un impianto di ventilazione controllata.
2: Gabi Infissi, a Civitanova Marche, nuova sede a Fermo, zona Salvano, gabinfissi.it.
3: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
4: Il servizio post vendita?
3: Impeccabile.
4: La loro migliore pubblicità?
3: I clienti soddisfatti.
4: Occhiali?
3: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
5: C'è un dettaglio che cambia tutto: l'ordine e l'igiene. Tecnoclean trasforma i tuoi spazi professionali in ambienti impeccabili. Uffici, showroom, concessionarie, li curiamo come fossero nostri. Info su tecnoclean.it. Con la K, il valore della pulizia professionale.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
7: Dal 10 al 30 agosto dall'usato punto auto di Ancona, 1000 euro di sconto extra. Su tutte le auto usate con visibile un bollino giallo, hai uno sconto di 1000 euro sul prezzo esposto. Una selezione straordinaria di auto senza vincolo di finanziamento e con possibilità di renderci il tuo vecchio usato. Approfitta del bollino giallo, ma fino al 30 agosto. Ti aspettiamo a l'usato punto auto, ad Ancona, in via Albertini 32.
8: Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda davvero cura di te, Fisiomed c'è. Da anni il gruppo medico associati Fisiomed è al tuo fianco con professionalità e i migliori specialisti in ogni ambito medico. Un punto di riferimento per chi cerca competenza e attenzione. Con più sedi, più servizi e orario continuato dal lunedì al sabato. A Sforza Costa di Macerata, Corridonia, Tolentino, Civitanova Marche e Casette d'Ete. Laboratori analisi a Civitanova e Tolentino. Ogni giorno è il momento giusto per la tua salute. Info su associatifisiomed.it.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Skyline News.
1: Durissimo, botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Il caso della 57enne uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale potentino. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner, costretto a dare forfè agli imminenti US Open. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro, dicendosi molto triste e deluso. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz dopo 4 mesi di stop. E nel calcio è vigilia del via alla Serie A. Domani 4 partite, l'Inter campione in carica riceve il Monza. Le ambizioni di Christian Kivu.
2: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
3: 50 anni si festeggiano e da Luce Soli e Mazzieri la festa continua. Grandi vantaggi su oltre 50 auto usate e chilometri zero selezionate. Solo da noi trovi passaggio di proprietà in omaggio, 2 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. È l'occasione giusta per cambiare auto e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nelle sedi di Ancona, Iesi, Osimo, Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Luce Soli e Mazzieri. Da 50 anni la tua fiducia è la nostra strada.

0: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
1: Enza, specialista nell'accoglienza.
2: Dai!
3: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom S.p.A. Regolamento su CRAI.it.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Scoprila nella concessionaria Skoda Via Vai di Civitanova Marche.
8: La Proloco di Loro Piceno accende la sua 54esima edizione del Festival del Vino Cotto. Da mercoledì 19 a domenica 23 agosto, 5 giorni tra sapori autentici, mercatini artigianali, stand gastronomici e l'inimitabile vino cotto. Musica dal vivo tutte le sere, divertimento sotto le stelle. Gran finale il 23 agosto, un grandioso spettacolo pirotecnico. Festival del Vino Cotto a Loro Piceno.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline dai Parigi di 3B Meteo. Locale instabilità atmosferica sulle Marche questo venerdì per il passaggio di un rapido fronte responsabile della formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il tempo tornerà ad essere asciutto con rasserenamenti entro sera. La giornata di domani sarà asciutta e ben assolata, cieli sereni o poco nuvolosi e clima ancora caldo, sì, ma con temperature diurne in diminuzione, non andremo oltre i 29-31 gradi in diverse località. Dettagli ed approfondimenti maggiori vi attendono su la nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, 3B Meteo.
7: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
13: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
14: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
13: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: gustose crepe, yogurt, insalate di frutta, torte, gelato per ogni occasione, ma anche gelato vegano senza lattosio né glutine. Tutto questo da Punto Gelato. Fresca bontà di produzione propria anche da asporto. A Porto Sant'Elpidio, Lungomare Sud. Lasciati coccolare in riva al mare.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Le monoposto di Formula 1 arrivano a Porto Sant'Elpidio. Domenica 23 agosto dalle 10 del mattino a mezzanotte vivi il Summer Motor Show, il salotto dei motori. Ammira da vicino le leggendarie vetture di Formula 1 insieme ad auto sportive, auto d'epoca e iconiche Fiat 500. Un evento unico, ricco di emozioni, spettacolo e passione per i motori. Ti aspettiamo nel cuore della città con Andrea Moda e Vivi il Centro. Vivi l'emozione. Ti aspettiamo.
5: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri i nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione e in archivi digitali. Costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 27 agosto all'Open Day. Cercaci online. iniziaqui.unimc.it.
6: Sono le 21 e 2 minuti.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica crea uno spiraglio in cielo. Charles Baudelaire.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: La musica fa respirare. Alda Merini.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi.

Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

Un mix perfetto di soul, jazz e R&B. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Ascolti musica. Passano i giorni, passano gli anni. Risenti quella musica e tutto torna, tutto rivivi. Come una chiave riapre una vecchia porta, torni in un momento dimenticato. Pierluigi Cavarra.
1: Skyline.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica come una legge morale dà anima all'universo, ali al pensiero, slancio all'immaginazione, fascino alla tristezza, vita a tutte le cose. Platone.
1: Skyline, Radio and Soul. This is-

0: musica ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Skyline. Radio and Soul.

Molti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.